0: ti sa cavina me ne wa.
1: So vai, so vai. Noi a si da cao. Hey, se vivi o mano. Yeah.
0: Noi a si da no mundo. Se vivi o yo yo cha.
1: Benona,
0: vedi ma o. Vedi un sai tu. A ti a se fu. E subito, e subito. E subito,
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!

dombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segre bona e shankan kilona diaras prevai gatinanko le se mandi a siga gatando hai tongi singe la chemo navira